1975. Stavo ancora con la Puni, la mia prima moglie, e una sera che eravamo a Portobello di Gallura, dove avevamo una casa, fummo invitati in uno di questi ghetti per ricchi della costa nord. Come al solito mi chiesero di prendere la chitarra e di cantare, ma io risposi: perché invece non parliamo? Era il periodo che Paolo VI aveva tirato fuori la faccenda degli esorcismi, aveva detto che il diavolo esiste sul serio. Insomma, a me questa cosa era rimasta un po' sul gozzo. Così ho detto: perché non parliamo di quello che sta succedendo in Italia? Ma che? Avevano deciso che dovevo suonare. Allora mi sono rotto le palle, ho preso una sbronza colossale, ho insultato tutti e sono tornato a casa. Qui mi sono chiuso nella rimessa e in una notte da ubriaco ho scritto Amico Fragile.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Topolets, grazie.
1: Radio mai doma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

drove the other ones away. So if you ever feel neglected,

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

A Grazzano giocavi alle bocce, mentre in Russia crepavano gli alpini. Ma che importa, ci sono i quattrini, e si aspetta la grande occasione. L'occasione è arrivata alla fine di luglio. E dall'or per domare il subbuglio, ti metti

ti ricordi la fuga ingloriosa? Con il re verso terre sicure, siete proprio due sporche figure.

fascio littorio, col tuo degno compare Vittorio, ci hai già rotto abbastanza, ci hai già rotto abbastanza, ci hai già rotto abbastanza i coglioni.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: e poi ridere per ore, che si sceglie fare il trenino a Capodanno, un po' ubriachi io e te.
1: Hai solo il trenino, te lo fai? Ma hai fatto un video mio?
0: Che puttesi, Nanni Girardo.
1: Forse l'abbiamo ti dico per favore.
0: RSL
1: Ha perdiato il resto.

0: qui.
1: Cioè?
0: In America devo andare.
1: Parti.
0: La mia vita ormai è lì.
1: Parti per sempre.
0: Ma tuo amico, non soffrire. Il mio cuore è qui con te.
2: Sì, lo sta partendo, l'hai sentito, parte.
0: E se un giorno mi vorrai seguire, attacchia, ho lì una stanza anche per te.
1: Bella stanza, mi raccomando.
0: Anche per te.
1: Anche per me, ci tengo, è una bella stanza. La trovi in America, fai uno squillo appena la trovi, io contaci, ti raggiungo in capo a 2 giorni. Infatti, proprio contaci. Intanto parti, parti subito, perché magari non trovi il volo, si creano delle complicazioni, vai, vai. Pronto? Che è l'execution? Volevo affittare il vostro locale per domani sera, è una festa. Festa privata, siamo una 50ina di persone. D'accordo? Gregori, grazie. Ciao Lillo, scusate, devo scappare, cioè scappo, c'ho un... Ciao, devo, c'ho le sul fuoco, le... Ciao.
3: Dai, l'ultimo Trenisi, dai!
1: Non dovevi partire.

E guardo fuori dalla finestra e vedo quel muro solito che tu sai. Sigaretto, penna nella mia destra, simboli frivoli che non hai amato mai. Quello che addosso non ti è mai piaciuto, racconti di che ti sembra muto. Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano. E cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo è

non sai che ci vuole scienza, ci vuole costanza di invecchiare senza maturità. Ma maturo meno io ne ho abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi chi ha detto che tu abbia ragione, coi tuoi alzo spatti in maturazione, poi un'illusione pronta per l'uso, da eterna vittima d'un sopruso,

pittore. Ehi, calamita che attiri i rottami, smagnetizza questo mio cuore. Sei un mobile antico, ma mi piaci così bella, come un macchinone, filante come una fuoriserie, immatricolata Concezione. E c'era un vento caldo di sciroppo che scendeva come una saliva dal mare. L'incantautore nella sua cantacomba giocava con le parole. E adesso dorme sotto un cielo nero con una vecchia virgola coperta.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

0: aspetta, vedi. Con l'Odistia il tempo passava, con le stagioni a passo diceva, e le...
1: Questo è stato... questo è stato il primo intoppo. Lo so.
0: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
1: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
0: Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, ma è un eone. Non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
1: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. State quel giorno ero sul palco.
2: Redoner, la radio mai domani.

16 anni ed io. Ed io. Ma adesso spogliati, che voglio morderti.

per divertimento, la notte è il mio elemento. Gli amici, la conversazione, 40 sigarette e un po' di vino, comincio a stare meglio e mi si alza il tono. Ma di mattina, ci tengo a precisare, all'una di mattina c'è sempre un cretino che suona, perché il cretino è un amico che sa che stai dormendo. Allora insisti, l'amico è tremendo. Ah, sei tu Luciano, è l'ultima persona che vorrei vedere. Ah, sei tu Luciano, mi fa piacere. Lui mi si butta addosso un tenero abbraccio, ha gli occhi gonfi, è pallido come uno straccio. Mi stringo nella giacca del pigiama, un po' cortina, blu, barcollo, poi raggiungo la cucina. Così in mutande non sono a mio agio, ma lui non può capire. Sono il suo salvatore, ormai mi ha scelto, sono un gruppo d'ascolto. Luciano, sono troppo nudo, fammi mettere almeno i pantaloni. Ma lui non mi dà tregua, non sente ragione. E lo capisco, certo non è il caso di occuparsi di pudore quando un amico è disperato, distrutto dall'amore. Un attimo soltanto prova a dire, dovrei andare. Sono anche debole di reni, meglio non dirlo, di fronte ai suoi problemi. Infatti lui mi butta addosso una tale dose di dolore che non mi lascia il tempo, mi tocca rimandare. Povero Luciano, dovrei dirgli qualche cosa di geniale. Povero Luciano, come stai male? Lui soffre da morire, non esagera affatto. È proprio vero, gli è successo di tutto. Se non fosse per come mi scappa, lo potrei capire. Del resto anch'io ho sofferto per amore, adesso avrei da fare. Ma lui mi piange sulla spalla, mi vuol bene, mi si butta addosso. Non vuole mica, non c'è Cristo che mi mandi al cesso. Sono anche debole di reni, non ne posso più, maledizione. La sento scivolare un po', la fermo subito col trucco della contrazione. Poi con indifferenza mi asciugo un po' la coscia. Cosa vuoi che sia in confronto alla sua angoscia? Riprende a lamentarsi, è una cascata. Aiuto un'altra goccia sulla coscia, stavolta non l'ho fermata.

Luciano, Luciano, come vai? Dai, solo andare via. Ma come ti faccio schifo? Stavo dormendo. Dai, non fare così, Luciano, vogliamoci bene. È colpa tua, dai, quella scema che ti ha lasciato. Vogliamoci bene, Luciano, dai, sei vivo.

testa tagliata porge uno sguardo fisso, immutabile ormai, sguardo compassionevole.

sguardo compassionevole, sguardo fisso oramai. Vuoto.

ahead and get yourself another fool.

cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti

devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

il cuore gonfio la notte, i lamenti dei malati riempiono le stanze. Ma stranamente il giorno dopo, prima che arrivino i parenti, si fa un poco di ironia persino sui lamenti.

come faccio? Mi vergogno, dovrei andare. E Gildo, il grosso Gildo, mi insegna da sdraiato come devo fare. E intanto, a pochi metri di distanza,

le innocenti stonature di un salotto, sono i piccoli fastidi, i gesti un po' meschini che fanno l'uomo veramente brutto. Ma in ospedale, dove la perdita è totale, dove lo schifo che devi superare è quello di aiutare un uomo a vomitare, dove non c'è più nessuna inibizione, dal vomito al sudore, alla defecazione, allora salti il piano, se lo sai saltare, e entra in un altro reparto dell'amore. Gillo, io vorrei che all'insaputa delle suore, Gildo, il grosso Gildo, mi passa di nascosto qualche cosa da mangiare. E intanto, a pochi metri di distanza,

si parla poco e piano per diverse ore, e a notte alta quell'ospite agghiacciante viene portato via, riprende indisturbato, non curante, il ritmo della corsia. I piccoli disagi, l'ho già detto, non fanno bene al cuore, ma il senso della morte è sempre stato troppo forte. Gildo non l'ho mai saputo immaginare, chissà perché improvvisamente diventa elementare. Potrà sembrare irriverente, ma qualche ora dopo ridevamo tutti per niente. Ma a scanso di fraintesi, non è il cinismo mestierante e fastidioso

Mi dispiace, sono guarito, devo andare. E Gildo, che naturalmente, mai più nella mia vita, ci avrò il gusto di incontrare, nasconde questa volta con vergogna.

il cielo era azzurro e teso, e le mie gambe strane senza peso attraversavo il giardino tremante come in un sogno riposante. Gli occhi delle nuove madri luccicavano e i grossi seni sotto le vestaglie biancheggiavano. Solitaria avvertivo quel candore, quell'aria di purezza, e il cielo era azzurrino e c'era un po' di brezza.

sfuggito per miracolo al linciaggio. Più preoccupante per i medici è un carabiniere. Ha inoltre fatto un esame esterno del cadavere.

I giornali di marzo, i giornali di marzo hanno chiarito. Un bottegaio a guardia della sua bottega, guardati con rabbia da un capannello di persone. All'orlo del pantalone perforato grida: ma ha salvato lo scarpone! Alle 13:15 sono partiti alcuni colpi.

Gli uomini sono scesi a terra già in assetto da campagna. La prudenza delle forze dello Stato hanno replicato con lanci a ripetizione di candelotti lacrimogeni. È stato centrato alla schiena, cadendo immediatamente. Coi bottoni dorati e gli ottoni lucenti, fischiando la Marsigliese, mentre il vento fa il solletico ai sogni.

Well, you ready?

thing I think you move me. But I wanna know for sure.

senza stu cammini nostra vita. Mi trovai per una selva oscura, via diritta, via era smarrita. Mamma mia che paura, mamma mia che paura. Delirio, fantasia, non mi pare. Se non fosse che non creda niente.

0: Thank you.
1: Never again.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

quasi che mai fossero esistiti, erano qui, ma son già spariti.

quasi quasi ti stupisci della loro discrezione e non capisci se sia stata una finzione e che ridicolo che è incontrare i loro volti. Come stai? Stai facendo? Ti chiedono ridendo.

c'è bisogno di silenzio, c'è bisogno di ascoltare, c'è bisogno di un motore che sia in grado di volare, c'è bisogno di sentire, c'è bisogno di capire, c'è bisogno di

0: dolori che non lasciano dormire. C'è bisogno di qualcosa, c'è bisogno di qualcuno, c'è bisogno di parole che non dice mai nessuno.
1: C'è bisogno di fermarsi.
0: C'è bisogno di fermarsi.
1: C'è bisogno.

c'è bisogno di memoria, c'è bisogno di pensare, c'è bisogno di coraggio.

Salve a tutti da Antonio Scarcello, qui per voi su Red On Air con Chuck & Talk, il programma radiofonico che accende i riflettori sul mondo scintillante del cinema. Ogni settimana esploreremo le storie dietro le quinte, discuteremo le ultime uscite e condivideremo aneddoti esclusivi. In più, giochi e tanta buona musica. Preparatevi a sintonizzarvi per un viaggio affascinante attraverso la magia del grande schermo, dove ogni Chuck è un racconto e ogni dialogo un'emozione da non perdere. Accendete la radio e azione!

0: Salve a tutti cari amici di Redonella, Radio Maidoma e Mai di Moda, e benvenuti ad una nuovissima puntata di Chuck & Talk, episodio 30 del nostro programma radiofonico a tema cinema, che ogni settimana ci racconta l'uscita in sala e ci fa fare un salto nel passato con i vecchi film cult. Io sono Antonio Scarcello, come ogni settimana con voi in questa seconda stagione del nostro programma di informazione cinematografica. E allora, che settimana è stata la vostra? Siete andati al cinema? Siete andati a vedere il nuovissimo film di Steven Spielberg, il film che vi avevo consigliato settimana scorsa? Oppure siete andati a vedere altro? Mi auguro di sì, che vi siate divertiti, vi siate rilassati. E siete ora già pronti a cominciare una nuova settimana all'insegna del cinema. Questa settimana è una settimana dove escono tante pellicole, diversi ritorni in sala importanti, e questa settimana appunto troviamo 13 pellicole nelle sale italiane. Cominciamo allora come sempre da elencare la programmazione delle sale. Partiamo dal primo film, evento speciale, che è stato al cinema solo nei giorni del 15, 16 e 17 giugno. Sto parlando del film del 2012 per la regia di Daniele Vicari, film drammatico che tutti conoscete sicuramente, e sto parlando del film Diaz. Film Diaz, che parla appunto di Luca, giornalista della Gazzetta di Bologna. Siamo al 20 luglio del 2001, l'attenzione della stampa è catalizzata dagli scontri fra manifestanti e forze dell'ordine durante il vertice di G8 di Genova, e in redazione arriva la notizia della morte di Carlo Giuliani. Luca decide di partire per Genova e vuole vedere di persona cosa sta succedendo. Gli stessi giorni, come evento speciale, 15, 16 e 17, c'è stato al cinema Still Walking, film di genere drammatico del 2008 per la regia di Hirokazu Koreeda, film che racconta la storia di Ryota e sua sorella Chinami. In una calda giornata d'estate tornano con le rispettive famiglie nelle case dei genitori, dove vivono da decenni, per commemorare il 15° anniversario della morte del fratello maggiore Junpei, annegato mentre cercava di salvare un ragazzino. E questo film, che è stato girato interamente in Giappone, è molto importante perché il titolo originale giapponese è Aruitemo Aruitemo, vuol dire non importa quanto cammino, e questa è anche parte del testo della canzone del 1968 Blue Light Yokohama, che viene ascoltato nel film. In uscita sempre da lunedì 15, Tullio Kezic, A proposito di me, documentario del 2021 per la regia di Gioia Magrini. Documentario dedicato a Tullio Kezic, una delle figure più autorevoli e versatili della cultura cinematografica italiana. Kezic è stato critico, autore teatrale, sceneggiatore, scrittore e produttore cinematografico. Attraverso materiali d'archivio dell'Istituto Luce, interviste di repertorio, brani autobiografici interpretati da Massimo De Francovic, il film ripercorre la sua vita e la sua carriera. È sempre in uscita, lo stesso giorno è ritornato al cinema Django, film del 1966, genere western, con la regia di Sergio Corbucci, e ovviamente film leggendario, mitico, interpretato da un indimenticabile Franco Nero. Una spettrale città di confine, immersa nel fango, devastata dalla guerra tra i razzisti fanatici del maggiore Jackson e i rivoluzionari messicani del generale Rodriguez, arriva un misterioso pistolero che si trascina dietro una bara. Film cult assoluto del 1966, quindi film che ha appena compiuto anche 60 anni. Ed è per questo motivo che è ritornato al cinema in una versione restaurata in 4K appunto per il 60° anniversario. E torna al cinema anche dal 15 di giugno, è tornato al cinema solo in poche sale selezionate, il film restaurato dalla Cineteca di Bologna, il film famosissimo Arrapao. Un film veramente stracult, un film interpretato dagli Squallor, il film definito anche più folle di sempre, disastrosamente diretto da Ciro Eppolito nel 1984, appunto, e interpretato dagli Squallor. Una pellicola folle, una pellicola meravigliosa, che ritorna in sala, riportando quindi il Westerner demenziale del 1984 in questa versione restaurata. Un pretesto, quindi, anche questo perfetto, per riscoprire la band più irriverente e geniale della discografia italiana. Pensate che il Morandini lo definì il film più brutto della storia del cinema italiano, e il suo regista, però, Ciro Eppolito, ne andava fiero, sostenendo che proprio quella stroncatura lo aveva reso immortale. E quindi questo film andatevelo a gustare se non lo avete mai visto, perché è veramente, veramente un film geniale. Continuiamo ora con la programmazione ancora nelle sale. A partire dal 17 di giugno, mercoledì, troviamo in sala il film di David Mackenzie, Generazione Thriller Guerra, e sto parlando di Fuse contro la rovescia, film ambientato in una frenetica Londra. Un gruppo di operai edili scopre una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale in un cantiere situato in una zona ad alta densità di traffico. Le autorità si mobilitano immediatamente organizzando l'evacuazione di massa per mettere in salvo centinaia di civili. Sempre in uscita dal 17, Ricchi da morire, Delitti in famiglia, film di genere commedia thriller per la regia di John Patton Ford, che racconta la storia di Beckett Redfellow, un outsider cresciuto lontano dalla sua famiglia d'origine, una dinastia ricchissima che lo ha rinnegato alla nascita. Determinato a reclamare ciò che ritiene suo di diritto, Beckett mette in atto un piano tanto ambizioso quanto spietato: eliminare uno dopo l'altro tutti i parenti che lo separano dall'eredità miliardaria. In uscita da ieri, invece, giovedì 18, troviamo Allora balliamo, film di genere commedia drammatico-musicale per la regia di Amélie Bonin, che segue la storia di Cécile, una giovane donna a un passo da realizzare il suo sogno, l'apertura di un ristorante gourmet a Parigi, frutto di anni di lavoro e ambizione, ma quando il padre viene colpito da un infarto è costretta a mettere tutto in pausa e tornare nel villaggio in cui è cresciuta. Altra commedia francese, in uscita sempre da ieri 18, Era meglio domani, film diretto da Vincent Millerot, è ambientato nella Francia degli anni 50 e nello specifico nel 1958, e racconta la storia di Michel ed Hélène Dupuis, una coppia con figli che conduce una vita idilliaca e molto tradizionale. Lui lavora in banca, lei si occupa delle faccende domestiche. Quando a causa di un bizzarro incidente i due si ritrovano catapultati nel 2025, scoprono quanto le cose siano differenti nel futuro. Altro film in uscita è poi il documentario Ibridazioni Sanremo, un paese morto o vivo. Documentario diretto da Alberto Valtellina, che segue la storia di Maurizio, un fotografo ed ex ciclista. Da ragazzo, come molti giovani di Sanremo, dopo la scuola aiutava i genitori nel lavoro di floricoltori. Negli anni 80, poco più che ventenne, lascia la Riviera e si trasferisce a Milano. Sua madre Pina, originaria del Lazio, ha conosciuto il periodo più prospero della floricoltura sanremese e oggi con amarezza racconta: dopo gli anni 90 è finito tutto. Da questa frase nasce il desiderio di Maurizio di approfondire e capire. E ripercorrendo le proprie radici scopre che la globalizzazione ha trasformato profondamente le dinamiche e le modalità di lavoro di quel mondo. Ai grandi volumi e alle opportunità del passato si è sostituita una strategia più flessibile. E ultimi tre film in uscita sono Il bacio della donna ragno, film di genere drammatico musicale per la regia di Bill Condon, ambientato in Argentina nei primi anni 80 verso la fine della dittatura. Nel carcere in cui è rinchiuso, il parrucchiere omosessuale Luis Molina sta scontando una lunga condanna e per sopportare le giornate interminabili si rifugia in fantasie cinematografiche con protagonista la sua diva preferita Ingrid Luna. La immagina anche nel ruolo enigmatico e mortale della donna ragno. L'arrivo in cella del prigioniero politico Valentin Reguipaz sconvolge la sua routine. Ti auguro ogni bene, poi un film di genere drammatico sentimentale per la regia di Tony Dorfman, che racconta una storia ambientata nella Carolina del Nord. Il protagonista è Ben DeBacker, un adolescente non binario che viene cacciato di casa dai genitori fortemente religiosi dopo aver fatto coming out, in un clima emotivo, teso e soffocante. E per concludere, troviamo in uscita Toy Story 5, film ovviamente di genere animazione, avventura, commedia e family, film molto atteso che riporta ovviamente sullo schermo Woody, Buzz, Jessie e l'inseparabile banda alle prese con una sfida del tutto nuova, la tecnologia. Dopo che lo sceriffo Woody ha lasciato Bonnie per aiutare i giocattoli abbandonati a ritrovare i loro proprietari, e Jessie ad aver assunto il comando nella stanza della bambina, affiancata da Buzz Lightyear come sua fidata spalla. L'equilibrio conquistato viene però sconvolto quando Bonnie, che ha ormai 8 anni, riceve un misterioso pacco e si innamora immediatamente di Lilypad, un tablet high-tech a forma di rana. Ebbene, questi erano tutti i film in uscita per questa settimana, come avete sentito diversi eventi speciali, graditissimi ritorni, e come sempre non vi resta che andare al cinema ed andare a vedere quello che più vi piace, quello che più vi interessa. Adesso però spazio alla musica e poi al ritorno in studio, come sempre ascolterete il consiglio della settimana. A dopo!
1: Redonio, ci trovate su www.redonir.it. chiamateci o mandate un WhatsApp al 351-459-3144. Redonir, la radio mai doma e mai di moda. Yeah.

him. Ma un giorno il videogame incontrò una videogame. Le disse: tesoro, vorresti venire?

0: E allora eccoci di nuovo in studio, sempre qui con Check & Talk, sempre qui su Radio Nerla, radio mai d'oma e mai di moda, per ascoltare il consiglio della settimana. E questa settimana non potevo non parlarvi dell'ultimo film di cui vi ho parlato poco fa. Infatti il consiglio della settimana è il film Toy Story 5. Toy Story 5 perché è appunto il quinto film di questa bellissima saga, iniziata nel 1995, data di uscita del film negli Stati Uniti, novembre 95, mentre in Italia arrivò nel marzo del 96. E questo ovviamente è il quinto capitolo, come dicevo poc'anzi, del franchise Pixar, iniziato ormai 30 anni fa, con Toy Story, appunto, il mondo dei giocattoli. Il film, ovviamente, è realizzato da Andrew Stanton e Ken Harris, entrambi anche sceneggiatori del film. Quindi i registi sono anche sceneggiatori di questa bellissima pellicola. E allora, cosa dire di questo film? Beh, è un po' la trama, ve l'ho letta prima. Diciamo che il film continua l'avventura della saga di questi giocattoli, ma ovviamente, spostando la storia ai giorni nostri, l'equilibrio viene un po' sconvolto dall'arrivo della tecnologia. Infatti sarà molto importante l'oggetto, il Lillipad, il tablet high-tech a forma di rana. Un tablet, come ovviamente tutti gli strumenti, che come gli strumenti attuali appunto della tecnologia, risulta intelligente, interattivo, irresistibile, e quindi Lillipad diventa il nuovo centro dell'attenzione durante i momenti di gioco, mettendo seriamente in crisi ovviamente il ruolo e l'importanza dei giocattoli tradizionali. E per Buzz, Jesse e il resto della banda, l'arrivo appunto di Lillipad rappresenta una rivale temibile che li costringerà a confrontarsi con il cambiamento, a ridefinire il proprio posto nella vita di Bonnie e a scoprire cosa significa davvero essere un giocattolo in un mondo sempre più dominato dalla tecnologia. Nella versione originale ovviamente del film, Tom Hanks torna nei panni del fedele cowboy Woody, Tim Allen riprende il ruolo di Buzz Lightyear, John Cusack torna a vestire i panni della vivace cowgirl Jessie e Tony Hale è di nuovo la voce del giocattolo fatto a mano Forky. Conan O'Brien farà parte del cast dei doppiatori originali nel ruolo di Smarty Pants, il giocattolo tecnologico che insegna l'uso del basino. E nel cast di voci in lingua originale troviamo anche il cantante Bad Bunny, Alan Cumming, e che doppia anche Bullseye. Per la prima volta, infatti, il cavallo di Woody parlerà come gli altri giocattoli. Già nel 2019 Tim Allen ha espresso interesse alla realizzazione di un quinto film, ma all'epoca il produttore Mark Nielsen annunciò che Pixar era concentrata più sulla creazione di film originali e meno sui sequel. Tuttavia, però, a febbraio del 2023, l'allora CEO di Disney, Bob Iger, ha confermato che Toy Story 5 era in lavorazione. Il primo, questo senza il coinvolgimento di John Lasseter, co-creatore del franchise che aveva abbandonato la Pixar nel 2018. Ancora nel 2023, Pete Docter ha confermato che il film sarebbe stato realizzato e che anche Woody sarebbe tornato nel film. Successivamente, poi a maggio del 2026, è stato annunciato che Bad Bunny e Alan Cumming si sono uniti al cast di doppiatore in lingua originale e la pop star Taylor Swift ha scritto un inedito per il film intitolato I Knew It, I Knew You. La colonna sonora del film è composta ancora una volta da Randy Newman. E allora, questo Toy Story 5 appunto è il quinto capitolo della saga animata Pixar, con protagonisti gli amatissimi giocattoli che, come vi dicevo prima, hanno debuttato al cinema per la prima volta nel 1995, film diretto e scritto da Andrew Stanton e McKenna Harris, e vede questa volta al centro della sua storia il conflitto tra i vecchi giocattoli di Bonnie e i nuovi più tecnologici giochi. Per aiutare quindi il suo gruppo di amici, Woody decide di far ritorno e collaborare con Jessie e Buzz Lightyear per fermare Lillipad. Ma durante il suo primo incontro con i vecchi amici, un paio di particolari nell'aspetto del cowboy hanno attirato l'attenzione dei giocattoli e anche del pubblico e fatto sorgere un dubbio. Anche i giocattoli invecchiano? Woody, infatti, non soltanto ha un principio di calvizie quando si sfila il cappello, ma la sua pancia, o meglio l'imbottitura al suo interno, sembra essere leggermente cresciuta. Sulla calvizie, Tom Hanks, che doppia il cowboy in lingua originale, ha commentato: la chiazza calva simboleggia il fatto che è semplicemente logorato dal non curarsi più così tanto di se stesso, fa solo qualunque tipo di lavoro sporco sia necessario per salvare un giocattolo. E anche i co-registi hanno svelato che questi dettagli sono significativi perché indicano non tanto che Woody è invecchiato, ma che è un giocattolo senza più padrone. Ha un nuovo scopo, ha raccontato Stanton. Non è più legato a un solo bambino e fuori sul campo senza preoccupazioni. E allora, per tutta questa serie di motivi, e se soprattutto siete cresciuti con la saga di Toy Story, il film che vi consiglio questa settimana è appunto Toy Story 5. Un film che sicuramente farà ritornare alla mente le vecchie avventure di questi giocattoli, ci farà tornare tutti un po' bambini, ma è un film che sicuramente, come tutti gli altri film, avrà una bellissima morale e ci insegnerà poi alla fine sempre qualcosa di nuovo. E allora andate al cinema, andate a vedere quello che più vi piace, quello che più vi interessa, ma se potete date una possibilità al nuovo film di Toy Story, cioè Toy Story 5. E adesso spazio alla musica e poi al ritorno in studio, ascolterete un po' di curiosità inerenti al film cult di settimana scorsa, che vi ricordo era Duel. A dopo!
1: State ascoltando Redoneir, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Ed eccoci di nuovo in studio. Allora, siamo arrivati al momento in cui vi racconto un po' di curiosità inerenti il film cult di settimana scorsa, che vi invito ad andare a riguardare, a rispulciare, a riscoprire, perché questi film cult di cui vi parlo sono veramente dei piccoli gioiellini, dei piccoli capolavori. E dopo avervi narrato un po' del film e raccontato un po' di curiosità, quindi vi invito ad un'altra visione per vedere ancora di più, meglio, avere ancora più attenzione a questi piccoli gioiellini. E quello di cui vi parlo oggi, le curiosità di cui vi parlo oggi, sono inerenti al film Duel del 1971, film che, come vi dicevo settimana scorsa, rappresenta il folgorante esordio alla regia cinematografica di Steven Spielberg. Un capolavoro davvero di tensione minimalista che ha ridefinito il genere thriller d'azione. E allora passiamo un po' alle curiosità, parlando innanzitutto del minutaggio, il minutaggio aumentato, in quanto, come vi avevo già detto, il film inizialmente era concepito come un film per la televisione statunitense dell'ABC della durata di 74 minuti, ma ebbe un successo tale da essere distribuito nei cinema europei. E per l'uscita in sala Spielberg dovette girare nuove scene per estendere così la durata a circa 90 minuti. Tempi di ripresa anche record, in quanto il film TV originale fu girato in appena 12 o 13 giorni con un budget ridottissimo. E come tutti sapete, ovviamente l'antagonista, il mostro di questo film è il camion. E per il casting del veicolo Spielberg scelse personalmente il camion, appunto un Peterbilt 281 del 1955, dopo aver visionato numerosi modelli. E preferì proprio questo camion per la forma allungata del suo muso, che ricordava un volto minaccioso ed evocava l'idea di una creatura vivente. Inoltre, ovviamente, è anche una metafora un po' questo camion dello squalo. Infatti, il ruggito finale del camion, mentre precipita nel canyon, è in realtà lo stesso identico effetto sonoro utilizzato da Spielberg 4 anni dopo per la morte del predatore, né appunto lo squalo. Inoltre, sul paraurti anteriore del camion sono applicate diverse targhe di stati americani differenti. L'idea era suggerire implicitamente che il camionista avesse già perseguitato e ucciso altri automobilisti in tutto il paese. L'autista del camion, poi, come tutti sapete, non ha nessun volto, infatti l'autista del camion non viene mai mostrato in volto per l'intera durata della pellicola. Si vedono soltanto i suoi stivali, le mani sul volante e il braccio che fa segno al protagonista di sorpassare. Lo stuntman e pilota Kerry Loftin, che guidava il Peterbilt, chiese a Spielberg quale fosse il vero motivo per cui stesse tormentando l'automobilista. Il regista rispose semplicemente: «Sei un figlio di puttana maledetto e psicopatico», indicandogli di non cercare altre motivazioni logiche. E per concludere, l'ispirazione per questa pellicola viene da una storia vera. La sceneggiatura, infatti, si basa sul racconto di Richard Matheson, apparso originariamente sulla rivista Playboy. Matheson fu ispirato da una reale e spaventosa esperienza vissuta il 22 settembre 1963, che fra l'altro è il giorno dell'assassinio di JFK, quando un camionista aggressivo lo strinse pericolosamente fuori strada mentre viaggiava con un amico. Ebbene, queste erano tutte un po' di curiosità inerenti al film cult di settimana scorsa. Spero vi sia piaciuto, spero l'abbiate visto, altrimenti è il momento di andare a recuperarlo. E adesso spazio di nuovo alla musica e poi al ritorno in studio ascolterete il film cult che ho scelto per voi oggi. A dopo.
1: Siete all'ascolto di Chuck e Talk. In studio Antonio Scarcello.

Ed eccoci qui di nuovo in studio, sempre qui con Red On Air, la radio mai d'uomo mai di moda, sempre qui con Chuck & Talk. E allora, dopo avervi consigliato come film per questa settimana la bellissima pellicola Toy Story 5, come non parlare come film cult del primissimo film? E infatti, quindi, era d'obbligo, doveroso, dedicare la puntata al primo film di questa lunga serie. È il film di cui ho deciso appunto di parlarvi oggi, una pellicola del 1995 diretto da John Lasseter per la durata di 87 minuti e sto parlando quindi di Toy Story, il mondo dei giocattoli. C'è una rivoluzione che si è compiuta giocando, è una rivoluzione che ha colpito con veemenza indicibile il mondo dell'animazione a partire da metà degli anni 90, portata avanti da un esercito di pixel comandati da un prode condottiero chiamato John Lasseter. Il nome di quell'esercito è Pixar e la sua prima battaglia si chiamava Toy Story, il mondo dei giocattoli. Fino al debutto della Pixar Animation Studios su grande schermo, con le sole eccezioni di alcuni esperimenti nell'ambito dei cortometraggi, i film d'animazione si basavano sull'uso di tecniche tradizionali, sul disegno a mano e il lavoro paziente e minuzioso di una schiera di disegnatori all'opera per dar vita ai personaggi. Il computer era stato di supporto in alcuni casi, come Tarzan della Disney, ma mai strumento primario di lavoro nel creare il mondo e i personaggi della storia. Un passo importante che non abbiamo paura di definire rivoluzionario, perché da quel momento in poi la grafica generata al computer è diventata il principale mezzo espressivo usato dall'animazione occidentale, con la Pixar a fare da apripista a tanti altri studi al lavoro ancora oggi. La principale intuizione di Lasseter è stata quella di anticipare i tempi, di fare il grande passo quando forse quei tempi non erano ancora del tutto maturi dal punto di vista tecnologico. Confrontato con i concorrenti in animazione tradizionale dell'epoca, con il Re Leone, Pocahontas e il Gobbo di Notre Dame, tutto il look di Toy Story appare inevitabilmente meno ricco e definito, ma è un dettaglio che passa in secondo piano per due principali motivi. Il primo è di carattere puramente narrativo e artistico, relativo alla storia, così emozionante e coinvolgente, e soprattutto alla forza dei personaggi messi in campo, dai protagonisti Woody e Buzz agli adorabili coprimari, quali il timido dinosauro Rex o il simpatico salvadanaio a forma di maiale Ham. Il secondo è invece legato all'intelligenza della scelta iniziale di raccontare personaggi già di per sé abbozzati e poco definiti, come possono essere degli oggetti giocattoli, scelta che ha permesso di tenere sotto controllo i limiti tecnologici. Pur con qualche inevitabile concessione al mondo Disney, che coproduceva e distribuiva l'opera, spicca di Toy Story l'esigenza e la capacità di raggiungere il pubblico più giovane, ma con un approccio diverso e innovativo. La struttura è da commedia più classica, valorizzata di notevole freschezza di scrittura e libertà creativa. Lo spirito è vivace e ricco di immaginazione, la costruzione della scena è elaborata e sfrutta le potenzialità del mezzo, con zoomate e movimenti di macchina impensabili per l'animazione tradizionale. In Toy Story si concretizzano tecnica e arte inventiva nel costruire la vita parallela di giocattoli e nel veicolare sentimenti quali l'amicizia. Un primo piccolo passo per la Pixar, un grande passo verso il futuro per il cinema d'animazione e non solo. Un film che ovviamente ci lascia tantissimo, 4 sequel considerando quello che è uscito questa settimana, merchandising sempre presente nei negozi di giocattoli e Disney Store, personaggi noti a grandi e piccini, senza contare l'evidente contributo al lancio di una realtà come la Pixar. Da oltre 30 anni, sinonimo quindi di animazione, di qualità, sia dal punto di vista tecnico che artistico. L'eredità di Toy Story è innegabile e diffusa in più campi, anche grazie alla celebre fase di Buzz, verso l'infinito e oltre, popolare anche tra filosofi e matematici. Un film davvero interessante, davvero importante, la cui lavorazione fu molto elaborata sin dalle prime fasi, anche a causa della necessità di soddisfare le richieste provenienti dai dirigenti Disney, ma soprattutto per l'immane lavoro tecnico. Per fare un esempio, il solo modello poligonale di Woody, più complesso dei personaggi giocattoli, poteva compiere un totale di 723 movimenti. Inoltre, ogni inquadratura del film passava per 8 diversi team di sviluppo, mentre per la sola sincronia delle bocche con il parlato degli attori
Gli animatori impiegavano una settimana per ogni 8 secondi di animazione. Un film, questo come tutti i film cult di cui vi parlo, ricco di frasi e di scene cult. La frase cult del film ve l'ho già detta poco fa, ovviamente la famosissima frase di Buzz Lightyear, verso l'infinito e oltre, e scene davvero cult in questa pellicola, ce ne sono tantissime, ma di vitale importanza per tutta la saga e per i suoi presupposti è appunto l'arrivo di Buzz nella cameretta di Andy. Una sequenza memorabile in cui appare subito evidente la differenza dell'eroe spaziale rispetto ai suoi nuovi compagni d'avventura. Non sa di essere un giocattolo e crede realmente di poter compiere le mirabolanti imprese associate al suo personaggio. E allora, per tutta questa serie di motivi e per il fatto che questa settimana troverete in sala la nuovissima pellicola di Toy Story, il film cult di cui ho deciso di parlarvi questa settimana è appunto Toy Story, il mondo dei giocattoli. Un film che io ricordo benissimo quando uscì, un film che mi piacque tantissimo e un film con cui molti di noi appunto sono cresciuti. Adesso spazio alla musica, come sempre, poi al ritorno in studio giocheremo invece con il cinema. A dopo!

automaticamente molto particolare, automaticamente poi cosa molto particolare, automaticamente molto particolare.

0: particolare. Molto particolare.
1: Chiamateci o mandate un WhatsApp al 351-459-3144. Redonir, la radio mai doma e mai di moda.
2: Ed eccoci di nuovo in studio, sempre qui con Chuck & Talk, sempre qui su Redonair, la radio mai doma e mai di moda, e dopo un po' di buona musica è arrivato il momento di giocare col cinema, e come ogni settimana vi invito a farlo inviando un messaggio WhatsApp al nostro numero 351-459-3144. E allora iniziamo subito con i nostri giochi, partiamo dal primo in cui vi leggerò la trama di un film e provate a indovinare di che film si tratta. Billy Bean è il manager della squadra di baseball degli Oakland Athletics, che versa in pessime condizioni dopo la vendita di alcuni giocatori molto forti. Alla ricerca di una maniera per tirare su le sorti, Billy si imbatte in Peter, un laureato in economia che usa schemi di gioco basati solo su valori numerici e statistiche. Grazie a questo metodo, nel 2002 gli Athletics riescono a conquistare il campionato. Avete capito di quale film si tratta? Fatecelo sapere con un messaggio WhatsApp. Nel secondo gioco, come sempre, vi leggerò una citazione, vi darò invece tre opzioni e provate a indovinare a quale film appartiene. Come un lago senza fango, Fred, così limpido come un cielo d'estate, sempre blu. Fidati di me, Fred. Quale film appartiene questa citazione? Arancia Meccanica, Old Boy oppure Il Miglio Verde? Fatecelo sapere anche qui con un messaggio WhatsApp. Adesso però spazio alla musica e poi al ritorno in studio, come sempre, daremo le soluzioni ai giochi e andremo per i saluti finali.

E allora eccoci di nuovo in studio per l'ultimissima parte della trasmissione. Io vi ringrazio di aver giocato con noi e come ogni settimana vi ringrazio anche di aver ascoltato questa puntata di Chuck & Talk. E allora diamo velocemente le soluzioni ai giochi. Nel primo gioco in cui vi leggevo la trama di un film, ebbene questa era la trama del film L'arte di vincere, film del 2011 di Bennett Miller con un grandissimo Brad Pitt e un altrettanto bravissimo Jonah Hill. Nel secondo gioco invece la citazione "come un lago senza fango, Fred, così limpido come un cielo d'estate sempre blu, fidati di me, Fred", ebbene questa era una frase tratta dalla pellicola meravigliosa, straordinaria, incredibile Arancia Meccanica. E allora grazie ancora di aver giocato con noi e come sempre vi do appuntamento a settimana prossima, ricordandovi gli appuntamenti che sono il venerdì alle 16 e la domenica in replica alle 17. Vi ricordo poi che successivamente alla messa in onda della replica troverete tutte le puntate di Chuck & Talk sul nostro sito www.redonair.it nella sezione Le Trasmissioni. E allora, buon weekend di cinema, buon Toy Story, buon qualsiasi film andiate a vedere, e buon weekend in generale, buon inizio settimana e come sempre, ciao a tutti!

Avete ascoltato Chuck & Talk. In studio Antonio Scarcello.

0: Ok, andiamo con il playback.
1: Donna!
0: Vai! Noi siamo qui questa sera principalmente per soddisfare l'esigenza principale del pubblico giovane. Qual è l'esigenza principale del pubblico? Che schifo! Ho visto anche alcune ragazze che hanno fatto il segno così. Che schifo! No, cari amici, no. E ve lo dico veramente a gran voce, e ve lo dicono anche gli Eli e le Storie Tese. No, cari amici, no. L'esigenza principale del pubblico giovane, se ci pensate un attimo, è sapere di essere protetti in ogni momento della giornata. Ma non da un assorbente, no, cari amici. Da un protettore,

omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le

provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti,

Vuoi davvero lasciare i tuoi occhi? Soli sogni che non fanno svegliare. Sì, vostro onore, ma li voglio più grandi. C'è di un posto, l'ha lasciato tuo padre. Non dovrai che restare sul ponte e guardare le altre navi passare, le più piccole dirigi del fiume, le più grandi sanno già dove andare.

Ho investito il denaro e gli affetti, banche e famiglia danno rendite sicure. Con mia moglie si discute l'amore.

Ospite imprevisto in trasmissione. No, questa non è un'esercitazione. Questo è Blitzkrieg. Diamo una degna accoglienza all'invasore. Dov'è Figuretti? E gli altri? Blitzkrieg. Non ve l'aspettavate.

0: trasmissione un po' particolare, questa è fuori dal palinsesto e quindi voi non sapete veramente quando va in onda, ma compare un po' così all'improvviso quando ci sono degli ospiti che noi vogliamo proprio ascoltare e avere qui con noi. La caratteristica di questa trasmissione è che non ha neanche un conduttore o una conduttrice precisa, in questo caso ci sono io, e soprattutto non ci sono regole di durata e non ci sono regole neanche per quanto riguarda le canzoni che ascolteremo, perché in questo caso chi avrà la pazienza di seguirci fino alla fine ascolterà la stessa canzone per 4 volte di fila, ma non è la stessa canzone in un certo senso. Mi sono presa fin troppo tempo, quindi do il benvenuto agli ospiti di oggi, che sono Giuseppe Colangelo e Andrea Epis. Benvenuti e grazie per essere qui.
1: Buonasera, buonasera, grazie di averci invitato.
2: Buonasera, buonasera.
1: Prego.
0: Allora, chi sono Giuseppe Colangelo e Andrea Epis? Sono due insegnanti della scuola elementare, io dico ancora così, della scuola elementare Pascoli di Redona. Probabilmente vi state domandando perché abbiamo due insegnanti in questi giorni qui da noi, visto che la scuola è finita, quantomeno per gli studenti e le studentesse. Abbiamo voluto invitarli perché anche quest'anno, come redazione di Redonair, abbiamo deciso di proporre ai bambini e alle bambine della scuola elementare un laboratorio radiofonico. L'anno scorso abbiamo iniziato con i bambini di seconda elementare per la prima volta, quest'anno abbiamo fatto il bis e quindi abbiamo deciso di proporre il laboratorio sia ai bambini di seconda che ai bambini di terza elementare. Faccio un'ultima precisazione per chi magari ci ascolta per la prima volta: noi siamo una web radio no profit, quindi tutte le persone che collaborano sono volontari e volontari. La persona che vi sta parlando al microfono è una volontaria, come la persona che cura la parte tecnica, che è Claudio, che ringrazio come al solito. Però prima di tutto, oltre a dire che siamo appunto volontari, è importante dire che noi facciamo laboratori radiofonici perché ci piace incontrare le persone, farle partecipare, soprattutto quelle che come i bambini in radio non ci vengono mai. Però prima di intervistare i miei ospiti, partiamo subito prendendo di petto la situazione e vi facciamo sentire il primo brano cantato dai bambini e dalle bambine della terza A e poi entriamo nei dettagli.

0: Fino all'ultima nota ce la siamo sentita, erano le bambine, i bambini della terza A della scuola Pascoli di Redona. Per chi ci stesse ascoltando solamente in questo momento, stiamo parlando del laboratorio radiofonico che quest'anno abbiamo proposto sia alle bambine e ai bambini di seconda e terza elementare, in questo caso di terza elementare. Maestro Giuseppe, beh, domanda un po' strana, lei cosa insegna?
1: Sembra strano, ma insegno proprio musica.
0: Eccoci qua. Allora, ci racconta un po' come è nata e perché questa canzone.
1: Allora, diversi mesi fa le maestre delle terze, perché stiamo parlando comunque delle classi terze della Pascoli, mi hanno chiamato in programmazione e mi hanno proposto di lavorare a un progetto. Il progetto era appunto, diciamo, andare a comporre un brano o addirittura recuperare qualcosa di già esistente che parlasse comunque della pace. La pace è stato il filo conduttore di quest'anno perché dall'inizio dell'anno abbiamo deciso di trattare questa tematica, una tematica ahimè strettamente di attualità e che abbiamo ritenuto opportuno sviscerare anche con i bambini. Quindi queste tematiche un po' forti, ma sono secondo noi fondamentali in un contesto educativo come la scuola primaria. E niente, mi hanno fatto la proposta di appunto ricorrere ad artisti contemporanei, ma siccome io non sono proprio, sono un po' critico su molti artisti contemporanei, ho detto, guarda, piuttosto che fare qualcosa di altri che non mi piace, faccio qualcosa che non piace agli altri, ma che la faccio io. Sono un po' supponente, ma vabbè, mi è successo anche in passato di scrivere qualcosa per i miei alunni. E ha funzionato abbastanza, per cui insomma, un po' di esperienza c'è. Abbiamo è una sera, diciamo, di un mesetto fa, forse, ho avuto una sorta di piccola ispirazione musicale, che in realtà ora questo è un piccolo retroscena. Sono partito da una frase melodica che era già stata ideata molti anni fa per un'altra classe, per cui avevo scritto un brano. Però da lì poi l'ho sviluppato in maniera diversa e ne è nato questo brano qui. Ho tirato giù gli accordi e ci ho messo un'idea di melodia sopra. E questa, diciamo, che era l'idea base, proprio il nucleo principale musicale. Dopodiché mi sono rivolto alle maestre di italiano, soprattutto a maestra Daniela, che ha collaborato anche con la maestra Elena, che fa italiano nelle altre due classi. E alla fine ne è nato un testo. Il testo, appena l'ho visto, devo dire che non era proprio confacente alla musica a livello di metrica, perché anche quello è il problema proprio tecnico, strettamente di rime e di incastro all'interno
0: Sì,
1: delle
0: di
1: varie
0: cantabilità,
1: di
0: diciamo.
1: cantabilità, appunto. E dopo è stato limato, la maestra Daniela mi ha detto che c'è stato un lavoro molto intenso all'interno, soprattutto nello spazio dell'intermensa al parco, quindi il parco che è meraviglioso, è stato di grande ispirazione. Io vado avanti così, eh.
0: Sì, no, mi piace perché
1: Qua?
0: ci sono sempre molti dubbi, questo è un retroscena, molti dubbi per chi viene a trovarci, ma non lo so, ecco, non so se poi riesco a dire tutto quello che voglio dire, invece poi si va sempre in scioltezza, a ruota libera, molto bene, ci piace così. No, la domanda è un'altra, il testo l'hanno scritto quindi anche i bambini, ci cioè hanno collaborato anche
1: Assolutamente,
0: loro?
1: allora hanno scritto le maestre, hanno collaborato i bambini. Il contesto appunto è stato proprio l'intermensa, cioè quello spazio temporale che si sviluppa tra la mensa e poi la lezione pomeridiana, quindi quando loro sono al parco c'è questo contesto molto rilassato. La maestra è stata molto brava a mettere insomma in piedi il testo facendosi aiutare dagli alunni. E poi è stato comunque continuato anche da quello che ho capito anche in classe.
0: Bah, ci sono state delle sorprese, non so, bambini che o bambine che solitamente sono un po' più timidi, invece magari si sono sentiti a loro agio in questa veste di, come dire, autori.
1: Come autore non lo so perché io ho avuto solo il
0: Certo, ah,
1: prodotto
0: giusto,
1: finito.
0: hai ragione.
1: Io faccio 2 ore durante la settimana, mi è arrivato poi il testo e ho cercato di metterlo in musica. Quello che ho visto io a livello proprio di musica e di esecuzione è che all'inizio erano un po' molto timidi, insomma, bisogna proprio stimolarli, perché loro suonano di solito il flauto,
0: Sì, lo
1: che è
0: sappiamo
1: un
0: bene.
1: mezzo noto una certa critica.
0: No.
2: Dai, è il magico
1: Ma
2: flauto.
1: suonano ottimamente il flauto. No, comunque, no, quando si tratta poi di cantare, il canto è proprio l'espressione che abbiamo, insomma, dentro e quindi risente proprio della nostra emotività. E non è mai facile. E quindi ho dovuto proprio spingerli a esprimersi nel miglior modo possibile. Non sono dei cantanti professionisti, per cui c'è stato un lungo training per arrivare poi all'esecuzione finale del brano.
0: Sì, ci arriviamo, ci arriviamo. Allora, facciamo così, per distribuire equamente parole e musica, ce lo riascoltiamo. Per la gioia dei genitori, mamme, papà, nonni, è arrivato il vostro momento. Questa volta sono le bambine e i bambini della terza B. Quindi pronti, eh? Vai, ascoltiamolo.

0: dello sfumato siamo arrivati. Allora, stiamo parlando del laboratorio radiofonico. Obiettivo ufficiale di questa trasmissione qual è? L'obiettivo ufficiale, che abbiamo un po' raccontato a tutti della verità, è: noi vogliamo mandare in onda questa canzone, vogliamo dare però un giusto spazio, altrimenti così schiacciata tra un pezzo di X e un pezzo di Y, non diciamo chi in particolare, avrebbe perso il suo significato e non avremmo neanche dato valore a tutto l'impegno che è stato, lo intuiamo anche solo ascoltandola, messo da parte degli insegnanti coinvolti e da parte dei bambini e delle bambine. Quindi questa è la versione, no, ufficiale, dare una cornice per un tema che ovviamente sta molto a cuore anche noi. La motivazione ufficiosa è che voi che ci state ascoltando, alla fine di questa trasmissione, se arriverete fino alla fine, possiate, che siate imbottigliati nel traffico, che stiate facendo la doccia o preparando da mangiare, cantare naturalmente questa canzone, perché ormai la dovete conoscere a memoria la quarta volta che la ascoltate, e non solo, perché se siete i genitori di questi bambini praticamente l'avete studiata con loro, anche se loro poi dicevano però è una sorpresa, perché c'era anche questo, no? Però tu non sai che cosa faremo l'ultimo giorno di scuola. Allora, vengo adesso invece al maestro Andrea Epis. Maestro Andrea, invece lei che cosa ci può dire?
1: Allora, ma io ho collaborato in realtà in maniera molto marginale. Quando è arrivato il maestro Giuseppe con la prima versione del testo e la prima versione della musica, ci siamo messi semplicemente in aula di musica e ho provato io a intonare, a cantare, e abbiamo fatto qualche limatura, qualche prima modifica. Certo, ecco, il mio tono di voce era abbastanza diverso da quello dei bambini.
2: C'è da dire che era un'altra tonalità. Poi l'abbiamo provato per i bambini e abbiamo modificato la tonalità per renderla un po' più adatta alla voce dei bambini.
1: Esatto, non è proprio questi tono
0: bassi.
1: Esatto.
0: Certo.
1: E niente, questa, chiamiamola mini collaborazione, è nata perché durante la settimana della musica che si fa da 3 anni, giusto?
2: Sì.
1: Alle scuole. Pascoli, niente, era nato un piccolo siparietto, un piccolo intramezzo musicale dove ci siamo preparati.
2: Cioè, nella parata di apertura,
1: nella parata di apertura,
2: facciamo sempre qualcosa di simpatico.
1: Esatto.
2: E quest'anno, io avendo, diciamo, scoperto le qualità canore del maestro,
1: enorme talento,
2: che si è prodotto una performance in cui ha cantato
1: What
2: a
1: Wonderful
2: World,
1: non da tutti.
2: E allora ho detto, l'ho coinvolto ed è stato incredibilmente apprezzato da tutti.
1: Bene, bene, grazie.
2: Gli alunni che lo acclamavano perché si è diciamo affacciato dalla scala antincendio.
1: Dalla scala antincendio. Non so se si può dire.
2: Contro tutte le normative.
1: Ecco.
0: No,
1: benissimo.
0: No, no. Solo affacciato.
2: Ai bambini possiamo concedere tutto.
1: Certo. E quindi è piaciuta molto questa cosa qua. Si sono
2: stato
1: molto
2: veramente
1: divertiti.
2: Bravo.
0: Ecco, il maestro Andrea Epis è un insegnante di sostegno, non lo abbiamo detto, ha collaborato appunto a questo progetto, ma ci raccontate qualche dietro le quinte un po' divertente, non so, cose ridicole oppure cose anche molto commoventi.
2: La cosa più il maestro Epis è un grande interprete, riesce a entrare proprio nei cantanti. Nel senso che i cantanti però non lo sanno quando tu
1: non lo sanno
0: allora insaputo
1: senza bussare. Vabbè,
2: No, nel senso che poi il brano è stato anche interpretato a un certo punto, se non sbaglio. C'era Piero Pelù nell'aula di musica.
1: Sì avevo dato quelle tonalità un po'
2: il ritornello ha avuto un parto un po' travagliato,
1: era un po' diventato il mio nome mai più.
2: Alla fine gli abbiamo dato la cornice che ha adesso. Ma grazie anche alla tua interpretazione di Piero Pelù.
1: Sì, diciamo, vabbè, tu c'hai il tuo background da jazzista,
2: e tu sei un rockettaro.
1: Esatto, e quindi un pochino queste cose si sono fuse assieme.
0: Ma mi dispiace quasi non aver chiesto di portare la tastiera, perché a questo punto avremmo fatto la quinta versione.
2: E l'avremmo
0: ascoltata.
1: Per il prossimo Blitzkrieg.
0: Esatto, per il prossimo Blitzkrieg, esattamente. Quindi i bambini erano ovviamente, penso, molto contenti. Anche voi, come li avete visti in sala di registrazione? Vi ascoltavano? Questo è un tema,
2: bellissimo.
0: Sembra un po' dolente.
2: Allora, i bambini, che notoriamente sono, come sempre, sono un po' vivaci, insomma, come deve essere.
1: Pieni di vita.
2: Qui li abbiamo visti concentratissimi. Hanno delle maestre incredibili, secondo me sono molto brave. vero, perché
1: vero, vero.
0: Li salutiamo.
2: Fatto passare il messaggio quando è il momento di concentrarsi, loro lo fanno, sono stati veramente bravi, mi hanno stupito, perché in aula di musica è chiaro che i tempi sono più lunghi, quindi ci sono i momenti in cui ci concentriamo, poi ci rilassiamo, qui invece avevano poco tempo, gli ho detto guarda, adesso abbiamo 10 minuti, 15 minuti, metteteci tutta la vostra concentrazione, ed è stato così. E hanno dato il meglio, devo dire.
0: Che bravi. Ma allora, tra l'altro, voi mi consentite di ricordare anche una cosa che non abbiamo detto, abbiamo parlato solamente della registrazione di quest'anno, però prima accennavate alla settimana della musica, mm-hmm. e l'anno scorso il primo laboratorio è stato fatto proprio in quell'occasione, e ai bambini è stato proposto, in quel caso ai bambini di seconda elementare, cosa che abbiamo riproposto anche quest'anno, di fare un notiziario scientifico, un giornale radio di carattere scientifico con notizie tratte da siti o giornali di divulgazione scientifica per bambini, quindi con contenuti assolutamente adeguati, sintetizzati, resi in una forma molto più asciutta da notiziario, che notoriamente insomma ha dei tempi molto diversi da un notiziario televisivo. Abbiamo fatto fare a questi bambini tutto, quindi alternandoli sono stati sia al mixer, quindi schiacciando i pulsanti, perché poi insomma il mixer è un po' un giocattolone colorato con tutti i tasti, gli effetti sonori, la scelta della sigla, e tutti sono stati al microfono, quindi sono stati anche speaker. Ovviamente in una maniera molto più semplice abbiamo cercato di mostrare loro come si costruisce un, chiamiamolo, non l'amo molto come parola, comunque un prodotto radiofonico, quindi la scelta della sigla, ancora prima il jingle, i tempi, ma soprattutto il valore della voce, dell'uso della voce, che abbiamo già detto prima, anche se in modo diverso ovviamente quando si canta, però il richiamo c'è, inutile dirlo, perché la voce non tradisce mai. Possiamo essere molto bravi a conoscere il linguaggio del corpo e quindi evitare di accavallare le gambe, perché sappiamo che è un simbolo di chiusura, però la voce ci vuole molto autocontrollo, perché se siamo spaventati o emozionati si sente tutto, il che è anche bello, però, perché anche l'emozione deve passare. E invece per quanto riguarda, tornando al notiziario di prima, quindi questi bambini hanno realizzato un notiziario vedendo come si fa dall'inizio alla fine, proprio in occasione della settimana della musica. E questo ha consentito a noi anche di trasmettere dei valori, magari poi ci soffermiamo più tardi, che sono molto affini con quelli della musica, quindi il significato dell'ascolto, perché ovviamente se siamo in tanti a dover leggere una notizia dobbiamo aspettare che la persona prima di noi abbia finito di parlare senza interromperla, perché può essere sgradevole per chi ascolta sentire una sovrapposizione di voci, ma anche ascoltare se stessi, proprio per quel discorso che facevamo prima. Però non perdiamo il focus, non perdiamo l'attenzione, siamo alla C, siamo alla sezione C e ce l'ascoltiamo per la terza volta. Non abbiamo detto, tra l'altro, il titolo è Pace per tutti, ecco, ovviamente.

0: Eccoci, siamo di nuovo a Blitzkrieg, l'unica trasmissione fuori dal palinsesto di Red On Air. Ne approfitto per ricordarvi i nostri contatti. Voi ci state ascoltando, ovviamente, essendo una web radio, dal sito www.redonair.it. Metteteci un bel like alla pagina Facebook Red On Air, scritto ovviamente Red On Air, alla pagina Instagram Radio Red On Air. Mandateci un messaggio se volete al 351-459-3144. Mandateci una mail se volete a info@redonair.it. Insomma, fatevi sentire, noi eccoci qua. Come dicevo, se passano le moto qui sotto noi le sentiamo, le avete appena sentite. Ma torniamo a quello di cui stavamo parlando, cioè ospiti speciali di questa trasmissione di oggi sono due maestri della scuola primaria Pascoli di Redona, Giuseppe Colangelo e Andrea Epis. Maestro Giuseppe, è importante fare musica fin da piccoli, vero? Perché?
1: Allora, sono un po' di parte, ma mi tocca dire tutto ciò che penso della musica nella scuola primaria, anche prima. La musica, secondo me, oltre ad avere poi il risultato di essere apprezzata in tutte le sue forme, è un veicolo per sviluppare moltissime competenze nei bambini. L'attenzione, per esempio, è un elemento imprescindibile, la costanza, cioè in una società in cui è tutto è subito, sapere che per arrivare a un obiettivo bisogna lavorare tanto tempo, stratificare le conoscenze un po' alla volta, digerirle una nota per nota, con tantissimi fallimenti e frustrazioni, ma bisogna andare avanti anche appunto superando queste frustrazioni, questi fallimenti, ci educa alla vita alla fine, perché la vita è fatta di 99 fallimenti e poi un successo. E se non ci sono quei fallimenti, il successo non ha significato, cioè non è strutturato, insomma, nel senso qualsiasi cosa nella vita bisogna guadagnarselo un po' alla volta. Lo studio è fatto di questo, e la musica è questo. L'ascolto, l'attenzione, questi sono tutti fattori proprio meccanici della musica. Poi ci sono tutti i fattori relazionali, emozionali. Cioè, noi quando siamo in aula di musica, che è un ambiente che i bambini adorano, perché mi dicono subito quando andiamo, cioè se mi prolungo, cioè, prolungo un po' nella teoria, quando facciamo qualcosa a scuola, loro mi dicono, ma quando andiamo in aula di musica? Andiamo al sodo. Il mio approccio da sempre è stato quello proprio di partire dal pratico, arrivare poi alla teoria, cioè prima si suona e poi si va a vedere cosa si è suonato, si va a sviscerare il codice, il linguaggio musicale, però deve prima essere esperito, cioè la musica ha una valenza soprattutto esperienziale.
0: Sì, le dirò di più. Quando io andavo alle medie, una delle insegnanti, che mi sono rimaste più legate è stata proprio la mia insegnante di musica, perché ci faceva fare questa cosa. Io non ho mai sentito nessun altro farla, sono di parte, e cioè ci portava in quest'aula di ascolto, ci faceva sentire un brano senza dirci nulla, poteva essere la cavalcata delle Valchirie, qualunque cosa. E ci diceva: adesso voi ascoltate. Poi scrivete su un foglio quello che vi sembra racconti questo brano musicale, questa, no, aria no, proprio solo musicale. E poi io vi rivelerò veramente di che cosa voleva parlare il compositore. Quindi c'era qualcuno che vedeva nella cavalcata delle Valchirie qualcosa che non c'entrava nulla, ma andava bene così, andava benissimo così. E questa è stata una forma di educazione all'ascolto, secondo me, quando lei dice partiamo dalle esperienze, quindi partiamo dal fatto che se io agito, per esempio, un tamburello produce il suono, non so se interpreto bene quello che dice. Poi ci mettiamo a parlare di note, di solfeggio, verso solfeggio,
1: Certo,
0: però
1: certo.
0: partiamo proprio dal gioco,
1: Sì,
0: no?
1: sì, sì.
0: Perché prima di tutto gioco
1: Sì.
0: e poi arriviamo al resto. E cantare insieme, secondo voi? Perché un conto è apprendere uno strumento musicale, capire che si fa fatica, e ci vuole molto ad ottenere un suono buono, pulito. Anche da un flauto, che non gracchi,
1: Assolutamente.
0: perché non è affatto semplice
1: Assolutamente,
0: avere
1: soprattutto dai
0: una
1: flauti.
0: maestria
1: Una motricità fine molto raffinata.
0: perché se non si chiude
1: Sì, sì, sì.
0: correttamente e gracchia è
1: Sì, si fischia.
0: fastidiosissimo
1: Sì,
0: e
1: sì, sì.
0: demotiva un bambino che
1: Sì.
0: dice io non sono capace, no, non sei capace, hai appena iniziato a suonare, quindi è chiaro
1: Certo.
0: che devi applicarti.
2: Si potrebbe dire non sono ancora capace.
0: Esatto.
1: Sì, sì, sì,
0: esatto,
1: assolutamente.
0: Non sono capace. Però cantare insieme che valore ha? Perché è una cosa diversa, come lo suonare, come il fatto di suonare insieme.
2: Beh, a mio modo di vedere la cosa, innanzitutto la voce è il primissimo strumento che abbiamo.
0: Sì.
2: Concordo con Angelo, perfetto. Ed è anche il primo strumento con cui veicoliamo proprio gli aspetti emotivi. È comunicazione non verbale, anche quando non, appunto, non mettiamo delle frasi, ma è solo canto melodico, melodia. È il primo strumento con cui incominciamo a metterci in relazione, appunto, agli altri. E il canto in coro, la situazione corale, è proprio anche, va a stimolare la capacità di mettersi in sintonia agli altri e quindi a sentire chi è accanto a me, chi è intorno a me e regolarmi.
1: Bello quello che hai detto, perché mi fa proprio ricordare che la voce è la prima cosa che sente un bambino all'interno della pancia. Uno dei primi organi che si sviluppa è proprio l'udito. Quindi sì, lui viene al mondo già sconoscendo, già avendo un patrimonio sonoro dentro di sé. Infatti io penso veramente che molti bambini che hanno più attitudini o meno attitudini abbiano esperito già prima di nascere la musica, una certa ritmica. Perché è strano come alcuni bambini siano naturalmente portati. Questo lo vedo, cioè tutti possono migliorare, ma alcuni bambini sembrano che abbiano, diciamo, un'impronta divina su di loro, perché hanno già dentro il senso ritmico, il senso melodico. Evidentemente hanno esperito prima di nascere questi parametri musicali, insomma, nascono già con un corredo pronto, già innato, appunto.
2: Sì, sì, sicuramente.
1: Cioè, non è qualcosa, quando si dice no, gli africani o insomma i sudamericani hanno il ritmo nel sangue. Io ho avuto africani che erano completamente negati per il ritmo, mentre italiani o di altre insomma nazionalità, bravissimi, cioè, per dire,
0: sì.
1: Dipende dalle esperienze sì, che hanno. Poi sicuramente ci saranno anche delle connotazioni genetiche che portano ad essere più sviluppati su alcuni aspetti o no, però l'esperienza, come tutto, secondo me, la conoscenza umana è tutto, insomma, l'esperienza e l'ambiente circostante, cioè tutte le esperienze che una mamma, è importantissimo per esempio che una mamma canti a proprio figlio da piccolissimo. Che canti bene è meglio.
0: In certi momenti è difficile anche cantare bene, magari sì, si crolla dal sonno, ma comunque va bene.
1: Però io ho notato, per esempio, con i miei figli, che la voce già quando erano piccolissimi li calmava.
0: Sì.
1: Oppure la voce ti può agitare, se la voce è agitata, il bambino
0: sì,
1: sente tutto quello.
0: Sì,
1: per
0: sì,
1: cui
0: sì,
1: il suono è qualcosa di magico.
2: Sì, sì, sì, è la sintonizzazione emotiva,
1: e poi,
2: che ti dicevo.
1: A proposito di sintonizzazione, quando poi si canta in coro, vabbè, si parla proprio dei cori, quelli un po' più professionali, si crea una specie di frequenza unica.
0: È come una cassa di risonanza,
1: sì,
0: no? Che
1: è come quel famoso esperimento dei metronomi, che sono tutti, diciamo, su tempi diversi, non so se qualcuno di voi l'ha mai visto.
0: No.
1: E a un
0: no,
1: certo punto, messi su una unica, diciamo, su un unico supporto, iniziano magicamente ad andare tutti sullo stesso tipo di movimento. No? È incredibile.
0: Davvero?
1: Vuol dire che si autoregolano.
0: Come fanno
1: i bambini quando cantano, o i musicisti quando suonano. Io quando suono con i miei amici, è chiaro che tu parti con dei BPM, cioè battiti per minuto, il tempo, con un certo tempo, e poi arrivi a un altro tempo. È difficile che stai come una macchina sullo stesso tempo. E normalmente ci si autoregola, cioè ci si condiziona a vicenda finché non si raggiunge lo stesso tempo.
0: Bellissimo.
1: Questo.
0: E tra l'altro questo è anche quello che lei ha detto prima, è una parziale spiegazione alla mia idea che sia ancestrale la voce, cioè viene da molto lontano, da molto prima della nostra nascita, in qualche
1: verbo,
0: modo.
1: Forse qualcosa
0: no, ma intendo
1: dire
0: individualmente viene da molto,
1: sì,
0: molto
1: sì,
0: lontano,
1: sì,
0: anche se
1: i
0: indiani
1: parlano dell'om, cioè l'inizio arriva da una vibrazione, per cui insomma.
0: Ecco, è stata anche questa
2: ora.
0: Esatto. Allora, stanno friggendo, probabilmente i genitori dell'ultima sezione dicono sì, va bene, è tutto molto interessante, però io voglio sentire mio figlio, mia figlia che canta, e anche qui ci siamo finalmente, quindi ascoltiamo il brano cantato dai bambini e dalle bambine della terza D e poi ci ritroviamo tra poco qui a Redonera.

0: Bravi, bravi anche loro. Io sto, vado a concludere questa trasmissione specialissima dedicata al laboratorio radiofonico che abbiamo proposto alle bambine di terza della scuola elementare Pascoli. Avete ascoltato Pace per tutti, cantata dai bambini della terza A, terza B, terza C e terza D, ma soprattutto io ringrazio i nostri ospiti speciali di oggi, che sono i maestri Giuseppe Colangelo e Andrea Epis. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per essere stati qui. Tra l'altro, io approfitto del fatto che ancora forse è agganciato l'ascolto di mamma e papà per segnalarvi che quest'anno, tra le nuove trasmissioni che si sono aggiunte al nostro palinsesto, ce n'è una particolarmente interessante, secondo me, per un pubblico di questa età, e cioè sono le fiabe nel cassetto che vengono lette dalla nostra Mariella, che è un'attrice, quindi potete immaginarvi la magia dell'ascolto di una fiaba da parte di un'attrice, e sono fiabe per piccoli dai 3 ai 101 anni, come dice lei. Quindi vengono mandate in onda 3 volte nell'arco della domenica, ma la trasmissione va in onda anche il martedì e il giovedì. Quindi se avete voglia di dare un'occhiata al nostro sito, troverete anche gli orari, così la potrete ascoltare. Io vi ricordo peraltro che ci trovate anche su Spotify da quest'anno, quindi andate a cercare Redoner, ci sono già alcune delle nostre trasmissioni, tra cui Socialmente, Quattro Mori, insomma ce ne sono diverse, poi ne arriveranno altre, quindi ci stiamo muovendo anche in questa direzione. Io vi saluto a questo punto, ancora grazie a Claudio che ha curato la parte tecnica. Io sono Cristina e vi mando un grande saluto. A presto qui su Redoner. Ciao.

Blitzkrieg Bop, l'unica trasmissione al mondo senza orario e senza bandiera, l'unica trasmissione che non troverete mai in palinsesto.

le labbra fredde di dentifricio prima di dormire mi ricordano sempre qualche cosa. Oggi un amore lontano nel tempo, se possibile.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattromori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattromori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifralo, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché, piano piano si srotola di questo film la pellicola.

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi. Ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia. Solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo.

Deus. A Xuxa, na Xuxa.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: E buonasera, buonasera a tutti voi. Siete su Note Live, la Note Live di Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Io sono Paz Scarpato. Questa sera ancora un virtual concert, per come ormai abbiamo proposto in quest'inverno. Virtual concert significa un insieme di brani montati insieme con applausi, come se fosse per un concerto, concerto che naturalmente non abbiamo mai visto e concerto che naturalmente non si è mai verificato, però a noi ci piace pensare che con questa pratica del virtual concert piace pensare all'illusione di essere lì in quel momento. Allora, tre personaggi questa sera, tre personaggi immensi. Parliamo di Elvis Presley, parliamo di Tom Jones e parliamo di Barry White, tre grandi voci del passato, per le quali, per una sorta anche di data anagrafica, non abbiamo potuto assistere, almeno quelli della mia generazione, e quanto mi sarebbe piaciuto assistere a un concerto di Elvis Presley, veramente. Quando lui ha lasciato il pianeta, nel 1977, io ero appena in quinta elementare, quindi. Allora, Elvis Aaron Presley, nato a Tupelo l'8 gennaio 1935, ci ha lasciati a Memphis nel 16 agosto del 1977. È stato il re del rock and roll, da un certo punto di vista. È stato cantante ed è stato attore ed è considerato uno dei più celebri artisti nella storia della musica popolare. Elvis è ritenuto dai critici come una delle più grandi voci del XX secolo. Egli fu la fonte di ispirazione per molti musicisti e interpreti del rock and roll, rockabilly, appunto, tanto da ottenere l'appellativo di re del rock and roll. Insomma, la sua figura ha avuto un enorme impatto a livello globale, tanto da modificare radicalmente la cultura di massa e da esercitare una notevole influenza su numerosi musicisti a lui successivi. Elvis ha cantato di tutto, non solo il rock and roll, ha cantato il blues, ha cantato il country, il western, il gospel, gli spiritual, la musica pop tradizionale, melodica e anche la musica leggera. Elvis è stato un artista completo da questo punto di vista. In 24 anni di carriera ha pubblicato 42 album in studio e si stima che abbia venduto oltre 1 miliardo di dischi in tutto il mondo. Dunque, questo era Elvis, una bella selezione fatta per noi da una nostra ascoltatrice. Parlo di Giusy Liotta, che oltre ad essere una grande ascoltatrice, una grande prof, ricopre anche il ruolo del ruolo non meno importante degli altri, anzi il più importante, ed è quello di essere mia moglie. Insomma, è stata lei che mi ha fornito l'idea di questo virtual concert con Elvis Presley, Barry White e Tom Jones, appunto. Quest'ultimo è nato a Pontypridd il 7 giugno del 1940 ed è invece inglese, Tom Jones. Tom Jones è ancora in vita ed è considerato un'icona nel mondo della musica e uno degli artisti più famosi e di successo della storia. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. È anche noto per la sua longevità artistica, caratteristica che lo rende uno dei cantanti più apprezzati al mondo. Grande successo internazionale hanno ottenuto diversi suoi singoli, tra cui Delilah, It's Not Unusual, Green Green Grass of Home e Sex Bomb. Come non ricordarlo, Sex Bomb, Sex Bomb, bellissima, bellissima. con appunto 100 milioni di copie vendute. Tom Jones è stimato essere uno degli artisti più venduti della storia della musica. Le sue esibizioni dinamiche, la sua presenza fisica, oltre alla sua voce potente e robusta, hanno fatto diventare l'artista un fenomeno di massa di proporzioni globali. Negli anni il cantante ha interpretato 36 brani che sono giunti alla top 40 della Official Singles Chart, che è la classifica del Regno Unito tra gli anni 60 e i primi anni 70. Oltre ad essere uno dei cantanti internazionali più affermati, Tom Jones è un vero e proprio sex symbol. Il suo vestire attillato, le camicie sbottonate e l'atteggiarsi sul palcoscenico l'hanno reso una vera e propria attrazione per il pubblico femminile. Non a caso in diversi suoi concerti si sono registrate frequentemente scene di isteria delle fan che in più occasioni hanno lasciato sul palco biancheria intima, e questo è Tom Jones. Lodi a lui, insomma. E infine abbiamo Barry White, il re della disco music, nato come Barron's Eugene Carter, è nato a Galveston il 12 settembre 1944 ed ha lasciato il pianeta a Los Angeles il 4 luglio 2003. È stato cantautore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico americano. Celebre per la sua voce profonda e chi non se lo ricorda. Barry White fu uno dei più noti esponenti appunto della disco music, appunto di guadagnarsi il soprannome di King of Disco. Tra i suoi più grandi successi segnaliamo You're the Fist, The Last, poi My Everything e poi Can't Get Enough of Your Love e anche Let the Music Play. Ha venduto più di 100 milioni di dischi e ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui due Grammy Award. Il repertorio di Barry White è incentrato sulle melodie e presenta arrangiamenti ariosi, sofisticati, fattore che lo distingue dagli altri artisti afroamericani. Barry White si dice che fosse debitore di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini ed Isaac Hayes, del quale volgarizzò gli stilemi. Lodi anche a lui, perché si è ispirato a grandissimi. La sua nascita a Galveston fu dovuta interamente alla madre che, recatasi in visita da alcuni parenti, decise di prolungare il suo soggiorno in quel luogo. E dunque Barry White è nato per caso proprio a Galveston. Egli si affacciò nel mondo della musica classica e del jazz ascoltando i dischi proprio della madre, che era solita eseguire partiture di compositori italiani nella chiesa del quartiere. La madre era organista. Il suo esordio musicale avvenne a 11 anni nel fortunato singolo di Jesse Belvin, Goodnight My Love, del 1956, in cui suonò il pianoforte. Cioè, immaginate sto Barry White veramente come un artista completo, artista immenso da tutti i punti di vista, non c'è niente da fare. Quindi due erano i fratelli, oltre a Barry c'era anche Daryl White, i quali quando erano adolescenti trascorsero l'infanzia a Watts, una delle zone a più alta densità criminale del South Central Los Angeles, ed entrarono anche in una gang. Barry venne arrestato e dovette scontare 7 mesi di carcere dopo aver rubato dei pneumatici ad alcune Cadillac per un valore di $30,000. Pensate un po'. E poi la carriera di Barry White è stato tutto, insomma. Dopo il suo rilascio dalla prigione abbandonò la vita della gang e intraprese la carriera musicale, ed agli inizi degli anni 60 lo vediamo già membro di diversi gruppi, e lì incomincia il professionismo vero e proprio. Dunque Barry White diventa l'icona di una certa musica degli anni 70 e noi lo ascoltiamo stasera nel concerto virtuale che Josie Liott ha voluto per noi. Eccolo qua, quindi cominciamo subito con Elvis Presley e ricordatevi sempre che la nostra Red On Air è una radio mai doma, vuol dire che non si addomestica e naturalmente mai di moda, perché siamo noi stessi che facciamo le mode. A noi la musica.
1: Well, since my baby left, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lone Street, that Harlem Hotel. I'm hoping so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'm hoping so lonely to die.

0: Okay, thank you, baby.
1: We're caught in a trap.

What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat?

Avete ascoltato Notte Live, la notte del concerto di Redoneir, la radio mai d'ome e mai di moda. A risentirci al prossimo concerto.

non si saprebbe più dove andare per rifarsi una felicità. Ovunque abbiamo abbandonato degli aborti di felicità, a marcire negli angoli delle strade. L'India è un museo di tentativi di felicità, e l'Africa, il Pakistan, il mondo è un museo di sforzi che restano a metà, di sforzi per rendere veri i nostri slanci, le nostre gioie, i nostri amori. Cantare, cantare le lauree, le beatrici, mettere incinta le cameriere e accorgersi di aver sempre adorato a buon mercato. Bisogna essere più precisi nell'amore, nei gusti, nelle passioni, nella scelta dei posti. Sono dappertutto i nostri aborti, sparpagliati da tutte le parti, e tentiamo ancora perché è giusto tentare, e produciamo slanci che poi buttiamo in mare e si spettano subito

perché anche di rabbia, anche di odio, noi lasciamo troppi aborti in giro. L'Italia è un museo di tentativi di sovversione, di fermenti nuovi, di cose che nascono, che crescono. Il mondo è un museo di sforzi, di strane acrobazie, per rendere più efficace il nostro impegno, le nostre rabbie, le nostre follie. Non si può dire che manchiamo di volontà. Tentativi da tutte le parti. Una rassegna di pezzi. Una fiera campionaria di cose abbozzate e messe in mostra. Un pezzo d'amore, una rabbia finita male, un po' di politica, un inizio di cultura. Se tu avessi bisogno di tentativi, ce n'è per tutte le occasioni della vita. Basta saper scegliere. Bisogna essere più precisi, anche nell'odio, nell'eresia, nell'indirizzare la rabbia, la follia, la nostra impotenza, la nostra incertezza. Ci limita ad odiare senza nessuna esattezza. Ci vuole un odio che rimane. Non basta sapere che abbiamo cominciato bene. Le nostre ribellioni non

bisogno di un delirio che sia ancora più forte, ma abbia un senso di vita e non di morte. Ho bisogno di un delirio che sia ancora più forte, ma abbia un senso di vita e non di morte. Ho bisogno di un delirio

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

esci dalle fronte, impacchettato nella coperta dell'INS, avvolto da un abbraccio che ti mancherà per tutta la vita. Poi cresci convinto che tuo padre sia prima un eroe, poi una prigione, ma se sopravvivi all'insoddisfazione della gente che vuole dirti chi sei, allora capirai, se lo vorrai, che era solo un ragazzo e tua madre soltanto una ragazza. Forse si sono amati, forse no, questo non cambia il risultato. Tu non ti preoccupare, respira e ripeti.

fatti per una cosa, poi se ne fa un'altra per prendere tempo dalle passioni.

il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Sembra di sentirlo cianciare ancora delle porcate mangiate in strada nelle ore sbagliate. Sembra di sentirlo ancora dire al mercante di liquore: tu che lo vendi

insoddisfazione. Attenzione che non ci ritroviamo tra le mani, la paura calda, immensa e vera, dentro il corpo, nella testa, tra le mani, la paura calda, immensa e vera della rivoluzione.

banda, la strada bagnata, correndo alla fabbrica dove lavorava Manuel. Il sorriso ampio, la pioggia sul viso, ma niente ti importava.

Olanda, la strada bagnata, correndo alla fabbrica dove lavorava Manuel. Il sorriso ampio, la pioggia sul viso, ma niente ti importava, solo incontrarti.

sole avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

e ho trovato una commedia. C'era da finire in braccio alle chitarre havaiane, che hanno cullato milioni di persone per tanti anni. Il mio viso si intontiva davanti al tuo parlare difficile. C'era da indossare subito una camicia havaiana e sventolare contento davanti a un cielo primitivo. Blue Hawaii, a dream in a dream.

difficile, come fa l'Europa quando piove, e si rintana a dipingere le isole del sogno.

0: Blue Away.
1: State ascoltando Redoner, la radio mai doma e mai

Vedermi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, o attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara, con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo.